oro yin e la loro ni mo dupe lowo gbogbo eyin alatileyin te nse atileyin fun eto yi pe nti ko ye won ki n kuku laye won bi asiwaju bo ti ntu ko du aje dubule lo atuye atude buti ogo ni o si se fituwa lagbare ledumare e la loro ni o babe la loro lo nso fun.